unajinafasi. Waambiwa kula nanasi na fenesi, hakutaki senti, nafasi tu. Kula fenesi, walijua fenesi. Jamaa anambia Hasani hiyo star 279 hash usinisahau mie Clifton Bosire. Sijali baba, nipo mpaka 11.

Orchestra Makasi Asumani. Boom fikim zi Asmani Chibole. Pale Shikalame. Awamu ni ya nne mpango kali za kale. Radio 47 hapa ndipo na bado. Jamaa sema Maloba, tumengoja sana ile request jamani. Unatakaje?